0: essere umani già esiste.
1: Sous le même ciel, tous, hein, Moussa? Aucun mensonge.